0: let okay long 091 60 62 63 091 60 62 63 Onlo wa ni onlo jasi odo ile ise to nse gbogbo 24/7 ba mixture. Oya ja bo se abala pari owe yi
1: oro yi bale pe
0: se ti setan e mbalaya ko wa woni lale yi o
1: oro yi bale
0: owe kekena si latun mu wa.